0: Vendre, alla che ho mai pagato.
1: Ricca vende si di davvero razon.
2: Bravi Jim, ad incanta.